0: Bite FM.
1: Cocco ragazzi, cocco bello. Cocco bello ghiacciato, cocco.